0: Credo che mi avesse voltato. Che col panico.
1: Chi sei?
0: Hector.
1: Oh.
0: Salamat. Kaya natultulan ko na ang imong bagong Pinoyanan.